0: sì, ma...
1: Dimmi, chi è costei?
0: Che ho da dire?
2: Son suo nipote!
0: Sì, sì, sì, sì, nipote! E per questo io devo star con lei!
1: Di qual paese?
0: Mi ricordo ambedue! Dunque...

più flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza.

0: novelle, una delle più belle spiritose italiane.
1: Ebbene,
0: qua spinta da una burrasca,
1: sbrigati,
0: caduta da ste con gli altri schiavi.